0: yeesal yoon de teg ñu ca ñu di ca jéemal dox suñu kéem kattan loolu noo ñu yeesal suñu cant ci moom di yeesal suñu jaayant ci moom di yeesal suñu pestif ci moom di yeesal suñu yéene ci moom di fasiyene yokk suñu itte jëmee ko ci moom rawatina ci nag lëggéeyal ko ci maam Diarra.
1: Ci turu kilifi yi fi nekk ñoo ngi leen di dalal ci bés bii di leen sant ci seen teewaay. Kon assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
2: Wala yudara katibu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu.